de marfim. Selumelo, fatani, bulla laftandi, tsisi faranisti, lanza mia catisti. Bulla laftandi, tsisi faranisti, lanza mia catisti, farusu midie. Ninni nai changi. Tuisa kuniti, tuisa kuniti. Ulumelo, yasamafi, tsitehu velo, velunrazi, bulla laftandi, aza kaza da visti. Marubenu taraketi, bulla laftandi, aza kaza da visti. Marubenu tavelati, farusu midie. Fau mangiran razi, rusu midie.